Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme a Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto e questo programma, come sempre dico, è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Come sempre sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13 UTC, tramite il relay locato a Miami, negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Se volete ascoltarci via internet, sullo streaming di radionazionale.com.ar troverete il tasto che dice RAE, le cliccate e sicuramente troverete il player per poter ascoltarci dal vivo, oppure su www.rae.com.ar, sul sito degli amici della RAE, rae.ar. Se volete scriverci una lettera cartacea, via Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Ed è arrivato il freddo a Buenos Aires, il Servizio Meteorologico Nazionale ha previsto per questo lunedì una delle giornate più fredde dell'anno qui a Buenos Aires e nella periferia, anche se con una condizione che renderà più sopportabile l'inizio della settimana. Il cielo sarà completamente sereno e ci sarà sole per gran parte della giornata. Secondo le previsioni ufficiali, la temperatura minima sarà di 2 gradi nell'AMBA, mentre la massima raggiungerà i 16 gradi nel pomeriggio. La presenza del sole e le condizioni di stabilità contribuiranno a creare un ambiente un po' più mite rispetto ad altre giornate di freddo intenso registrate nelle ultime settimane. Il quadro meteorologico rimarrà senza grandi cambiamenti nei prossimi giorni. Secondo l'ente nazionale sono attese condizioni simili per buona parte della settimana, con mattine fredde, pomeriggi freschi e giornate dominate dal bel tempo e dalla scarsa nuvolosità. Inoltre non sono previste piogge nei prossimi giorni nella regione metropolitana, quindi continuerà il periodo di stabilità atmosferica accompagnato da aria fredda e secca. Molto bene, capitolo musicale nel nostro programma con la banda argentina degli anni 60 e 70, Arco Iris, hippie loro, Mañana Campestre.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Molto bene, Vacca Muerta ha previsto che nei prossimi giorni e i prossimi 4 anni avrà bisogno di 40.000 posti di lavoro, poiché si stima che l'estrazione di idrocarburi non convenzionali avrà un impatto significativo sull'aumento degli investimenti, sulle opere infrastrutturali e sul mantenimento delle esportazioni del bacino neuchino. I profili più richiesti per questa ricerca di personale coprono tutte le aree necessarie affinché il giacimento continui a essere uno dei principali motori dell'economia argentina, dai ruoli operativi sul campo fino alle funzioni di supporto nei centri urbani vicini. Inoltre è stato reso noto che il governo di Neuquén, insieme ai sindacati e le aziende del settore, offre già corsi di formazione gratuiti e ha lanciato programmi di perfezionamento accelerato attraverso borse di studio e corsi

aree di logistica, acquisti, hotellerie, manutenzione e personale di catering nei campi base. I livelli salariali nel bacino riflettono l'elevata competitività e la complessità del lavoro con turnazioni rotative. Lo stipendio più basso è di 2.900.000 pesos, arrivando fino a 7 milioni netti al mese per i profili con maggiore anzianità o criticità operativa nei pozzi. Parliamo di stipendi di 4.000 euro in più. Infine, sono previsti compensi aggiuntivi fissi, poiché il settore petrolifero mantiene indennità specifiche aggiornate come l'assignazione permanente vaca muerta e somme non remunerative per zona patagonica. Bene, ora la musica con Los Auténticos Decadentes, la canzone intitolata Besándote.

0: considerato uno dei cantanti di tango più importanti della seconda metà del XX secolo, Julio Sosa nasce in Uruguay, però svolge tutta la sua carriera in Argentina. Ed in soli 15 anni, poiché muore giovane in un incidente, diventa uno dei maggiori idoli della storia del tango.
1: Se cuidan los zapatos andando de rodillas, no es por eso.
0: Julio Sosa nasce nel 1926 in una località vicina a Montevideo. Suo padre è bracciante in Campania e sua madre lavandaia. Per collaborare con la precaria situazione economica familiare, Julio deve lavorare fin da piccolo. Fa il fattorino in farmacia, lustra scarpe e venditori di giornali. E malgrado le difficoltà, riesce a completare la scuola elementare. Sviluppa il gusto per il tango, genere che va di moda sia in Uruguay sia nell'Argentina di quei tempi.
1: Era mio amor, per un dia se fue de mis cosas y entro a ser recuerdo.
0: Ormai sedicenne, Julio Sosa si presenta come dilettante in diversi scenari della sua città, dove i concorsi di canto erano abituali. Poco dopo, vince un concorso di tango ed è invitato a far parte come vocalist dell'orchestra di Carlos Gilardoni, che si esibisce nei balli della zona e perfino a Montevideo. Quindi abbandona l'orchestra di Gilardoni e dopo alcune partecipazioni a diversi gruppi entra a far parte dell'orchestra di Luis Caruso, con il quale realizza le sue prime registrazioni nel 1948. Malgrado quelle prime incisioni, Julio Sosa non ottiene un riconoscimento speciale nel suo paese e decide allora di tentar fortuna in Argentina. Lo storico Luis Biggio racconta quel momento in questo modo.
2: Già con visione di cruzare il charco per este lato del Rio de la Plata, necessitava un materiale grabato come carta di presentazione.
0: Ormai con l'idea di venire a Buenos Aires, ha bisogno di materiale registrato quale biglietto da visita. Julio Sosa approfitta della sua partecipazione al sestetto di Luis Caruso, noto come Carusito, ed incide per la casa discografica Sondor. Registra Caruso con la voce di Sosa. Julio Sosa è un illustre sconosciuto in quel momento. Con quel materiale, più la collaborazione di alcuni amici che organizzano un sorteggio per raccogliere soldi, sale sulla nave ed attraversa il Rio della Plata.
2: Se subió al vapor de la carrera y cruzó el charco.

0: qui a Buenos Aires. Dopo essersi sistemato in casa di un suo conoscente, trova lavoro come vocalist di un gruppo di chitarre che suona la sera in un bar del quartiere Chacarita. È l'inverno del 1949. Appena un mese dopo, la sua carriera inizia a decollare.
1: In aquel café de Chacarita lo escuchó un autor de letras de tango, Raúl Ormaza, que era como un hombre que visitaba esos locales nocturnos.
0: In quel café della Chacarita lo ascolta il paroliere Raúl Ormaza, che frequenta quei posti notturni come quelli che cercano ragazzi nelle serie inferiori. Lo ascolta e senza dirgli niente parla di lui con Armando Pontier ed Enrique Francini, che hanno un'orchestra insieme e cercano un cantante per coprire il posto vacante lasciato da Raúl Verón. Julio Sosa si presenta allora per un provino dinanzi ai direttori Pontier e Francini, un giorno in cui l'orchestra suona nel Teatro Piccadilly. Canta il tango Lloró como una mujer, cioè ha pianto come una donna, e lascia senza parole Francini, che chiama Pontier affinché lo ascolti. Julio Sosa interpreta allora Viejo Smoking e gli offrono di cominciare a lavorare quella stessa sera. Il cantante Alberto Podestà e lo storico Luis Biggio ricordano in questo modo il suo esordio con vestiti prestati.
2: Cantò e, bueno, la gente, immaginate.
0: Cantò. Ed allora, immagina la sorpresa della gente, il tizio cantava e muoveva le mani facendo grandi gesti. E la voce, una voce strana, e si muoveva in un modo che a quel tempo non era comune. Noi eravamo cantanti che uscivamo e cantavamo. Nessuno muoveva le mani né niente del genere. Prendevamo il microfono e cantavamo. E si presenta Julio Sosa con questo, e Dio mi liberi. E lì rimase con l'orchestra. Pontier diceva che quella sera la gente si fermò e si girò verso il palcoscenico. Nessuno ballò in quel momento. E da allora Pontier si disse, questo ragazzo ha qualcosa.

Julio Sosa rimane 4 anni con l'orchestra di Franchine Pontier fino al 1953, quando un altro direttore, Francisco Rotundo, gli offre uno stipendio molto migliore di quello che lui guadagna. Questa è una tappa in cui Sosa può affermarsi da un punto di vista economico, paga alcuni debiti e lascia la pensione in cui vive. Nel 1955 viene ancora convocato dall'orchestra di Pontier, ormai separatosi da Franchine. Julio Sosa è ormai uno dei cantanti più rinomati dell'epoca. Nel 1960 Julio Sosa decide di iniziare la sua carriera solista. Si separa da Pontier e convoca il bandoneonista Leopoldo Federico affinché gli organizzi un'orchestra per accompagnarlo. Per il lancio del suo primo disco solista coniano il soprannome

Nel 1964, in un incidente automobilistico, perde la vita. Aveva soltanto 38 anni. Ed in soli 15 anni di carriera diventò uno dei massimi idoli della storia del tango.

0: naso è rezzato.
1: RAI Argentina al mondo ha presentato Julio Sosa, il maschio del tango.
0: Nava, nava che va in tu casa natal, solo telaraña che te quel giusà.
1: Produzione Julieta Galván, edizione Julián Carballo, speaker Caritina Kozulich.

0: hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
1: Molto bene amici, ecco, ricordatevi che potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea via Maipù 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. E parliamo della birra argentina che si è nuovamente affermata tra le migliori al mondo, ottenendo 3 medaglie alla World Beer Cup 2026, il concorso più prestigioso del settore. I riconoscimenti sono andati a 2 progetti dell'interno del paese, Cerveceria Occidenta e Bichofeo Brewing Company, che hanno raggiunto un traguardo storico per le rispettive regioni. L'edizione 2026 si è svolta a Filadelfia con 1644 birrifici partecipanti e 255 giudici specializzati provenienti da 38 paesi. Cerveceria Occidenta ha conquistato una medaglia d'argento come Paradoja Nocturna, una Imperial Stout affinata per oltre 5 anni in botti di Malbec, premiata nella categoria Wood and Barrel Aged Strong Stout. Fondata da Marco Malaga e Marcelo Gil, l'azienda è diventata la prima della città di Santa Fe a vincere una medaglia nei 30 anni di storia della competizione. Dal suo canto, Bichofeo Brewing Company ha ottenuto 2 medaglie nella categoria Belgian Style Fruit Beer, argento per Crioja e bronzo per Torrontés, entrambe maturate in botti ex vino. Si tratta della prima volta che un birrificio argentino conquista 2 medaglie nella stessa categoria e nella stessa edizione della World Beer Cup. Il risultato rappresenta inoltre il primo riconoscimento internazionale per una birreria artigianale del nord-est argentino nella storia del concorso. Le 3 medaglie confermano la crescita tecnica e l'identità della birra artigianale argentina sulla scena internazionale. Molto bene, e intanto ci prendiamo una buona birra argentina, ascoltiamo Tan Biónica con la canzone intitolata Città Magica, cioè Ciudad Mágica.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Molto bene, ultimo brano musicale con Peteco Carabajal, De Fiesta en Fiesta, e con questa bellissima canzone vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto. Gloria Sarmiento dalla cabina di regia, Marcelo Ayala qui parlandovi, vi auguriamo un bel proseguimento di giornata, freddo in Buenos Aires, ma sempre la compagnia della radio attraverso le onde corte e lo streaming da rai.ar. Un saluto cordiale, ciao!

Buonasera amici, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, da Buenos Aires per tutto il mondo, attraverso i nostri siti internet www.radionazionale.com.ar, www.rae.com.ar e grazie agli amici della RAE, rae.ar. Saluto Guillermo Vega dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala vi saluta e vi ringrazia certamente dell'ascolto in questa fredda mattinata a Buenos Aires, ma questo pomeriggio molto molto gradevole. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete scriverci una lettera cartacea, lo potete fare certamente via Maipú 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Sulle onde corte potete sintonizzarci attraverso i vostri ricevitori sulla frequenza 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC. E oggi, secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, la temperatura minima media nell'area metropolitana è stata di 6 gradi, mentre la massima ha raggiunto quasi 20 nel pomeriggio, in un contesto di tempo stabile e senza piogge. La giornata ha iniziato con foschie e banchi di nebbia non mattutini, un fenomeno tipico di queste condizioni di stabilità atmosferica e basse temperature. Tuttavia, con il passare delle ore e il pieno sorgere del sole, le condizioni hanno migliorato rapidamente e il cielo si è mostrato prevalentemente sereno. Per mercoledì il servizio meteorologico prevede condizioni simili, anche se con alcune variazioni nei valori termici. Sono attese minime leggermente più alte rispetto a oggi, ma massime un po' inferiori, mantenendo un clima fresco per gran parte della giornata. Nel frattempo, le previsioni estese non annunciano piogge per il resto della settimana nell'area metropolitana di Buenos Aires, quindi continuerà il tempo stabile con mattinate fredde, pomeriggi miti e scarsa nuvolosità. Molto bene, fatto l'avvio della nostra puntata odierna in questo martedì 19 maggio, passiamo ora alla musica di Patricio Rey y sus Redonditos di Ricotta, la canzone intitolata Etichetta Negra.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco, il folklore argentino con uno dei suoi grandi esponenti, parliamo del pampeano della provincia di La Pampa, ovviamente, José Larralde, Elogio de la Soledad.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, Messia, Chetier.
2: RAI, Argentina dans le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAI, Argentina al mundo.
3: La RAI, Argentina al mundo.
2: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina al mundo.

0: Italix, comunicazione con emozione, sabati sulla RAE, Argentina al mondo.
1: Ecco, ovviamente oggi martedì abbiamo questo nuovo documento firmato da Arnaldo Schlein, certamente dal 18 al 22 maggio 2026. Benvenuti a una nuova edizione di Attualità di X, lo spazio settimanale dedicato al mondo del diexismo e della radiodiffusione internazionale. La Colombia torna protagonista nelle onde corte grazie al ritorno in attività di Al Caravan Radio, storica emittente sorella di La Voz de tu Conciencia. Secondo il diexista colombiano Rafael Rodriguez e il collega statunitense Ron Howard, la stazione è tornata ufficialmente in onda il 31 marzo dalla località di Puerto Lleras sulla frequenza di 5.910 kHz. Il trasmettitore si trova ancora in fase di regolazione dopo un lungo processo di riparazione, motivo per cui la stabilità del segnale potrebbe variare nei prossimi giorni. Ciò che ha sorpreso maggiormente la comunità internazionale di Dix è che il nuovo formato adottato dall'emittente, contrariamente alla sua tradizione storica, la programmazione viene ora trasmessa interamente in lingua inglese con letture della Jubilee Bible, accompagnate da selezioni musicali. La scelta sarebbe stata presa da Martin Stendhal, figura storica della stazione. Gli osservatori non hanno ancora compreso quale sia l'obiettivo strategico di una radio colombiana che trasmette esclusivamente in inglese. E dalla Colombia ci spostiamo in Europa. Lo storico centro trasmittente di Rumoulin in Francia, simbolo della radiofonia europea per decenni, responsabile della diffusione del segnale di Radio Monte Carlo in onde lunghe verso tutta la Francia, sta vivendo una nuova fase

l'autorizzazione dell'autorità francese ARCOM. Per gli appassionati di radiodiffusione, il sito di Rumoulin continua inoltre a rappresentare una straordinaria testimonianza storica con le sue celebri infrastrutture e le antenne utilizzate sui 1467 kHz in onde medie. Situazione molto più difficile invece in Mali, dove la ORTM attraversa una grave crisi operativa. Dalla fine di aprile numerosi monitor internazionali, tra cui Glenn Hauser e Manuel Mendez, hanno segnalato la continua assenza della stazione sulla frequenza di 5.995 kHz. La causa principale è la grave emergenza energetica che colpisce il paese, aggravata dagli scontri armati nelle vicinanze della capitale Bamako. I gruppi armati hanno bloccato le principali vie di rifornimento, provocando una forte carenza di carburante e blackout che spesso superano le 8 ore al giorno. La situazione è peggiorata il 25 aprile, con combattimenti nella località di Kati, area strategica che ospita sia importanti installazioni militari, sia il principale centro trasmittente in onde corte del Mali. La vicinanza degli scontri mette seriamente a rischio le frequenze nazionali 5995 e 9365 kHz e le ritrasmissioni di China Radio International. Nonostante tutto, alcuni segnali continuano a essere captati. Ron Howard, utilizzando ricevitori remoti nelle isole Canarie, ha ascoltato una forte portante il 25 aprile alle 20:25 UTC. Le trasmissioni consistevano soprattutto in musica africana, brevi identificazioni in francese e pochi annunci ufficiali. Torniamo ora in America Latina. In Argentina ha iniziato le trasmissioni Radio Noticias Necochea, una nuova emittente informativa attiva sui 97.3 MHz per Necochea e Quequén. La stazione offrirà notizie locali, regionali, nazionali e internazionali, con particolare attenzione ai servizi e all'analisi dell'attualità quotidiana.

Concludiamo con un'interessante analisi del veterano diexista brasiliano Rudolf Grimm. Secondo Grimm, la migrazione massiccia delle radio brasiliane verso l'FM sta creando condizioni ideali per il DX in onde medie. La progressiva scomparsa di molte stazioni AM brasiliane ha infatti liberato numerose frequenze, consentendo agli appassionati di ricevere con maggiore facilità segnali provenienti da Argentina, Uruguay e Paraguay. In alcune notti particolarmente favorevoli sono state confermate ricezioni da Cile, Perù, Bolivia, Colombia, Cuba e persino Stati Uniti. Grande attenzione è stata dedicata anche agli 828 kHz, dove alcuni monitor ritengono di aver identificato Radio Magic 828 AM dal Sudafrica, un segnale che conferma come nel silenzio, lasciato da molte grandi emittenti locali, il mondo intero stia tornando a farsi ascoltarsi attraverso il dial delle onde medie. Sempre ringraziare Arnaldo Slaen che si prende cura di tutte le informazioni e l'attualità di X nel nostro programma. Ora la musica con i grandi valori dell'Argentina, ma i nuovi grandi valori, i neovalori si potrebbe dire, star della musica globale, Duki, Chico Estrella.

RAE Argentina al mondo presenta Eduardo Falù, il signore della chitarra.

0: figlio di immigrati siriani, commerciante in buona situazione economica, l'esimio chitarrista e compositore argentino Eduardo Falù nacque in un piccolo villaggio nella provincia di Salta nel 1923. Il desiderio che i figli frequentassero le scuole medie e più tardi l'università fece sì che la famiglia si trasferisse in parecchie occasioni. Nel 1937 la famiglia Falù si stabilisce nella capitale provinciale. Sono nato nella provincia di Salta, in un posto chiamato Metán, distante 150 km dalla capitale, e vi rimasi fino ai 7-8 anni di età, quando ci siamo trasferiti con la famiglia alla città di Salta, per via degli studi dei miei fratelli più grandi. Ed in questo modo siamo andati a vivere a Salta. Lì sono cresciuto e ho studiato nella scuola magisteriale. A quell'epoca il futuro grande chitarrista aveva incominciato già da un pezzo a suonare in modo autodidatta. Ascoltiamo il proprio Eduardo che ricorda i suoi primi passi con la chitarra. Nell'adolescenza, quando ancora frequentavo la scuola, era ormai nata in me una grande passione per la chitarra, poiché avevo già ascoltato la chitarra in molti posti rurali di Salta. Eppure in modo molto elementare mi commuoveva molto il suono della chitarra, fin quando arrivò una chitarra a casa mia. Il mio fratello più grande, Alfredo, si mise a studiare con un professore. Io non studiavo, però guardavo quello che faceva il professore e dopo, da solo, ripetevo quello che il professore aveva insegnato a mio fratello. Così io ho cercato nella chitarra gli effetti, il suono, gli accordi, attraverso i libri che si pubblicavano. Tutto ciò in modo autodidatta, perché io non ho avuto maestri.
1: Pubblicavano, ho detto in forma autodidattica, perché non ho avuto maestri.

0: susurrando y estoy más solo mirando el mar.
1: A 19 anni, quando finì le medie superiori e con grande disappunto per i suoi genitori, Edoardo Falù decise di dedicarsi pienamente a suonare la chitarra.

scrive i poeti più importanti della sua provincia, molti dei quali furono amici suoi. Musicalizzò molti loro poemi, ai quali, oltre alla musica, aggiunse la voce, perché oltre a suonare la chitarra e a comporre, Falù aveva una voce magnifica.

La tonada del viejo amor, con le parole del poeta Jaime Dávalos, è forse la sua canzone più conosciuta. Con Dávalos, Falù compose canzoni bellissime, quali La Golondrinas, cioè Le Rondini, Rio de Tigres, Fiume di Tigri, Samba della Candelaria e la canzone del Jangadero. Il Jangadero è colui che porta i tronchi degli alberi a valle del fiume.

0: sul rapporto fra la musica e la poesia, ed in particolare sulla relazione coi poeti Dávalos e Khadija, Eduardo Falú diceva quanto segue.
1: Salta tiene una tradición poética, no musical, sino poética.
0: Salta ha una tradizione poetica, non musicale, bensì poetica. Quando io sono venuto da Salta, sono stato il primo musicista, diciamo messaggero di Salta, arrivato a Buenos Aires nel 1945. Ho portato canzoni quali La Lope Pereira e tante altre. Quando sono tornato a Salta una seconda volta, è stato quando, con Jaime Dávalos, abbiamo cominciato a scrivere insieme. Ed è stato allora che quasi tutti hanno cominciato ad utilizzare quella forma poetica, quella forma piuttosto di poesia, anziché di parole. Manuel Khadija fino ad allora scriveva poesia e nei libri, il libro che si vendeva, che si regalava, fin quando abbiamo fatto un paio di cose insieme, e da allora lui capì che si conosce il poeta attraverso la musica, che è come i ciottoli, che vanno dovunque, e non attraverso i libri. E dopo lui ha continuato a lavorare con il musicista Cucile y Samón, ed io ho proseguito la mia strada con Jaime Dávalos, con cui abbiamo scritto numerosi brani.
1: Con Jaime, che abbiamo una quantità di composizioni.
0: Nel 1945, Eduardo Falú si stabilì nella città di Buenos Aires, dove cominciò a farsi un nome grazie alle sue presentazioni alla radio e alle sue prime registrazioni. Durante gli anni 50 e 60 fece moltissime tournée in Argentina e dall'estero, dagli Stati Uniti all'Unione Sovietica, a quasi tutti i paesi europei, al Giappone, paese nel quale nel 1963 offrì 40 concerti.

Edoardo Falù compose, lungo la sua carriera, oltre 200 brani, fra i quali non solo vi sono pezzi fondamentali del canzoniere folclorico argentino, bensì fu compositore di brani accademici per chitarra solo e per chitarra ed orchestra. Falù capiva che attraverso la chitarra le sue opere cercavano di tendere un ponte fra la tradizione popolare e quella accademica, versante nel quale ottenne riconoscimenti importanti. Con la sua chitarra e come solista offrì concerti con l'Orchestra Sinfonica Nazionale e la Camerata Bariloche. Fra le sue composizioni accademiche spicca la Suite Argentina, della quale ascoltiamo il suo quarto movimento, Malambo.

0: e dalla bellezza delle sue composizioni si aggiunse la qualità con cui suonava il suo strumento. Lo stesso Falù affermava che la forza della chitarra quale strumento si trova nelle sue possibilità di espressione.
1: La forza della chitarra sta nell'espressione.
0: La forza della chitarra risiede nell'espressione. Così lei può vedere che la chitarra la si può suonare ed ascoltare in modi diversi. Vi sono chitarristi che sono molto bravi, però sono freddi. Ve ne sono altri più appassionati. Mi capisce? Dove la passione nasce dalla vibrazione data dalla chitarra, nasce dall'interno, dall'anima.
1: Nasce da dentro, dell'alma, no?
0: Malgrado essersi stabilito fin da molto giovane a Buenos Aires, Eduardo Falù non smise mai di mantenere contatto con la sua Salta natia, dove ritornava ogni volta che poteva e che sempre rimpiangeva. Qualche volta disse che l'uomo è figlio della terra e del suo paesaggio. La mia musica ed il mio canto soddisfano quel bisogno quasi istintivo che vi è dentro me. La Nostalgiosa, una delle zambe più famose scritte insieme a Jaime Dávalos, parla proprio di quel rapporto vicino dell'uomo con la sua terra.

0: 60 anni di carriera, Edoardo Falù incise 50 dischi, compose un vasto repertorio di pezzi classici moderni, coi quali viaggiò per il mondo intero. La sua Suite Argentina per chitarra, capolavoro per il quale ricevette il premio Konex di platino, fu interpretata da innumerevoli musicisti. Riconosciuto ed ammirato internazionalmente, Falù riceve molti ed importanti premi. Ascoltiamo qui di seguito un altro grande compositore del nostro folklore, Ramón Navarro, che parla di Falù. La morte di Edoardo, puoi immaginare, è una morte impressionante per il mondo intero, non solo per gli argentini, per il mondo dell'arte. Una figura internazionale ed una persona impressionante, incredibile, un gentiluomo, una persona per bene, un tipo con una statura etica impressionante. Per tutte quelle condizioni, cioè non soltanto per la sua musica e la sua arte, bensì per la sua persona. Però, nel contempo, abbiamo la consolazione, mettiamola così, di avere la sua opera. Ci rimane il suo ricordo fantastico della sua amicizia, del suo affetto e di quell'opera immensa che ha lasciato questo grande della musica.
1: Y de esa obra inmensa que han dejado, que grande de nuestra música, ¿no?
0: Edoardo Falù è morto nel 2013, poco dopo aver compiuto 90 anni, lasciando dietro di sé un vuoto immenso, però pure la sua opera, un lascito grandissimo ed indelebile.
2: Che me

0: RAE Argentina al mondo ha presentato Eduardo Falù, il signore della chitarra. Produzione Julieta Galván. Edizione Julián Carballo. Speaker Caritina Kozulic.
1: RAE Argentina al mundo. RAE Argentina面向世界.
2: RAE Argentina vers le monde.
3: RAE Argentina to the world.
4: RAE 世界に向けてアルゼンチン.
5: RAE Argentina al mundo.
6: RAE Argentina al mundo.
7: RAE Argentinian in die Welt.

Molto bene. Il latte umano donato è considerato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la migliore alternativa quando un neonato non può essere allattato dalla propria madre. Il suo utilizzo nelle unità di neonatologia riduce le infezioni gravi, diminuisce il rischio di enterocolite necrotizzante, una delle complicazioni più severe nei prematuri, migliora la tolleranza digestiva e favorisce un recupero più rapido, riducendo anche i tempi di recupero. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Donazione di Latte Umano, istituita dopo la Carta di Brasilia del 2005, con l'obiettivo di promuovere l'allattamento e la donazione di latte per ridurre la mortalità infantile e garantire un'alimentazione sicura ai neonati più vulnerabili. Secondo un rapporto, nel paese operano 10 banche del latte umano, mentre diverse province stanno avviando nuovi progetti. Gli specialisti sottolineano l'importanza di rafforzare una rete federale per migliorare la sopravvivenza e la qualità delle cure dei neonati prematuri e sottopeso. Donare latte significa letteralmente salvare la vita di un bambino prematuro, afferma Martin Sapag, presidente dell'Associazione delle Banche di Latte Umano dell'Argentina. Le banche del latte sono centri specializzati che raccolgono, analizzano, pastorizzano e distribuiscono latte umano secondo rigorosi standard di sicurezza microbiologica. Il latte contiene nutrienti e componenti immunologici essenziali che proteggono la salute dei neonati fin dai primi giorni di vita. Per donare è necessario essere in buona salute, allattare, non fumare né consumare droghe o alcol, non assumere farmaci controindicati e sottoporsi ad analisi del sangue. Secondo la rete globale delle banche di latte umano, un solo litro di latte donato può nutrire per diversi giorni neonati prematuri e avere un impatto decisivo sulla loro guarigione. Bene amici, ricordatevi che se volete scriverci una email per ottenere la vostra QSL lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. E ora la musica con un nuovo artista argentino ormai gettonato a livello globale, parliamo di Milo J, qui con un duetto insieme alla grandissima voce di Mercedes Sosa, il classico litoralegno Jangadero.

Molto bene, bellissima la interpretazione, la resignificazione della canzone Mercedes Sosa, si ascolta anche Soledad e Milo J con Jangadero. In questa maniera chiudiamo la nostra puntata odierna, ringraziando come sempre Guillermo Vega dalla cabina di regia, che vi parla Marcelo Ayala. Vi auguriamo un bel proseguimento. A domani, ciao.